Acosi pensionat, cosi pensionat, cosi pensionat, nene moi sedat, triba se smiat, svragon sue poslat, cosi pensionat, nikad ne mollat.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: bliže 40.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vediamo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Fono vinile.

0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno, buongiorno carissimi miei, ecco un'altra cioccolata con la Petra nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Oh, giornata bellissima oggi con un ospite specialissimo che beh, per scoprire cosa succede oggi nelle vicinanze di Pola, siamo a Sisan e con noi c'è Claudio. Ciao bel!
3: Ciao, buongiorno Petra, a te e tutti i tuoi picci e grandi di Radio Pola.
2: Grazie, allora so che ti sono stanco e che ti mega veramente grazie concesso sti minuti perché sei in grande fervor, pien de roba. Cosa stiamo, che penso che oramai sa tutti, però per chi che non sa, siamo in che edizione del Festival dell'Istriotto?
3: È ben 14, quindi la 14esima edizione del Festival dell'Istriotto.
2: Fantastico, allora contine tutto come ieri, cosa ne aspetta oggi, perché magari qualche dubbio che non sapeva se ancora in tempo a venire, e cosa sarà domani, come ieri sti giorni?
3: Allora, andiamo di quel che sarà un coi, perché ecco, da che tutti sono ancora pronti con le recensioni, allora un coi sabato, comincia alle 18, quindi alle 6, con la sfilata dei gruppi folcloristici. Quindi anche quest'anno avremo la banda, però la banda d'Ottoni, che sono tanti giovani della città di Dignan e della comunità degli italiani di Dignan, che ne accompagnerà della comunità fino a piazza, i gruppi folcloristici di Dignan, di Galisan, di Valle e la SAC Marco Garbin di Rovigno con i suoi midi cantanti. Quindi partiamo da comunità, andiamo in piazza, facciamo un spettacolo folcloristico che è bello perché abbiamo fatto un calcolo che c'è 140 persone in sfilata insieme con la banda, sì. Ecco, facciamo un spettacolo, torniamo in trio con la banda e dopo andiamo avanti con la nostra, essi o non essi la nostra, che sarà l'esibizione, così che anche un po' ridemo, un po' scherziamo con le filodrammatiche de Valle, de Sisan, de Galisan e de Dignan.
2: Ben, quindi musica, folklore e teatro oggi.
3: Sì, e dopo anche mangiare e bevere.
2: Ah, ecco perché.
3: Dopo che finimo, dopo nel Capannone avremo il nostro Sergio Predengatto con il suo complesso Gatto le Volpi che suonerà. E dall'altra parte avremo le pietanze, ben 7 pietanze che preparerà il nostro Cogo e professor Gergo Comasin con gli alunni della scuola turistico alberghiera de Pola. Quindi se stai i fiori. Assistiti del suo professore che ga prepara queste 7 pietanze. Gavaremo per Sisan il pulin eccia, per Rovigno il brudito de sepe e le sardelle in savor, per Galisan normale le ciocche, Dignan le trippe e per Valle gavaremo il suo. Quindi con tutti i contorni e dopo non manca le nostre sisanese che le impasterà i bussolati. Ieri sera le impasterà 21 kg di farina dei bussolati e stasera faremo, battiamo record, dico, faremo ancora. Ecco, bussolati in quantità.
2: In quantità, ma dai, non sta. E come era ieri, Laura? 21 kg di farina vuol dire che era, sai gente?
3: sai gente, era piena sala, veramente. Avevamo 130 posti a sedere in sala, però se avevamo segnato questo anno, avevamo messo due monitor de fora così che la gente poteva seguire anche de fora, non sbuttarsi in sala, veramente piena sala. Ieri avevano le canzoni inedite in istriotto, 8 canzoni, bellissime canzoni, che state oggi potete seguirle sul canale YouTube del Festival dell'Istriotto, e che avevano la premiazione del bando che era dei lavori letterari e video. Veramente qua, come tutti questi giorni, mi vorrei ringraziare soprattutto le maestre e i maestri o mentori sia delle scuole elementari, di quelle medie e delle comunità, perché se veramente lavora tanto coi fiori. Tutti questi anni avevano una trentina di lavori, sto anno siamo cresciuti del 50% perché avevano 45 lavori.
2: Che bello, bellissimo.
3: Ecco, chi che non ha visto, chi che non ha seguito, sicuramente sarà trasmesso del nuovo di TV Nova, però sulle pagine Facebook della comunità può trovare tutto cosa che era con tutte le foto. Ecco.
2: Che bello. E le canzoni come ga passà?
3: Le canzoni belle, veramente belle canzoni, gabbiavino sto anno, allora per Ovigno era Sergio Predengatto, Nicole Maria Cucinic, era Patrizia Settina Jurman con sua figlia che la canta Tina Jurman, Riccardo Bosazzi, dopo che avevano per Valle era Elisabetta Bilic con sua figlia Sofia, che era ancora più piccola della Tina Jurman, il nostro Valmer Kuzman con il suo Spacker, Roberta Goldin, che la canta in Bombaro, e credo che non go dimentica nessun otto dovrebbe essere, ecco.
2: Che bel, che bel. E invece l'attività che gave fatto a Valle per i fiori, con quei gave comincia il festival, giusto?
3: Sì, con quei gavemo comincia.

0: Mourinho va alle Galizan e Dignan, e avevamo anche gli ospiti fiori della Gelsi de Fiume, Fiumani, che ecco ha un po' ascoltato come che genistriotto, come sempre tanto femo per i fiori, tanta produzione, perché dopo tutto i fiori i nostri oggi del futuro, chi porterà avanti. E allora che abbiamo presentato un libretto della valese Romina Floris, una storia moderna, normale come sempre fatto a volte cinque volte, provenis valese, bombaro, dignanese, galisanese, sisanese. In più che abbiamo presentato la seconda edizione della Tombola in istriotto, io a guardare la sesta puntata di Bibi e il suo mondo, e dopo che avevano ancora due robe, una se che abbiamo scoperto dopo Sichuan, la seconda tabella, l'insegna della tabella grande, 1,5 m x 2,20 m, che la sarà collocata in Borgo a Valle, dove si dà il benvenuto in vallese a tutti quei che vengono a Valle. E in più l'Unione Italiana che va a consegnare una lettera di intenti al Comune di Valle per la futura casa del Vallese. Dopo Galizan, Sissan, ecco adesso siamo anche a Valle, che si farà questo centro interpretativo della parlata, e dopo ne manca ancora Dignan e Rovigno del Golali, così dopo che avremo 5 centri che saranno legati insieme, che ogni con la sua storia, Gavara la sua, però saremo in qualche modo legati tutti cinque insieme.
1: Che bello, ecco che bello, mamma mia quante robe, e sto festival diventa ogni anno più grande, però mi par con sta proprio la gente se ga appassionata, perché non è solo che vi riguarda voi, ma viene anche da altri posti a seguire.
0: Posso dire, ieri era più valesi che anche sisanesi, valesi, rovignesi, giovedì era mezza sala dei galisanesi, così se bel vedi perché queste comunità sono veramente legate, sta gente se tutta insieme, ti vedi che se contenti che sta ben, stiamo ben insieme, quindi veramente questo è quel vero valore di far comunità.
1: Che cosa sta insieme, se sei anche più forti, no? Nel voler portare avanti un discorso.
0: Sì, giusto, perché dopo tutto anche questo festival ne aiuta tutte e cinque comunità insieme di salvaguardare anche queste parlate. Ecco, 3 anni fa avevamo riuscito e adesso siamo bene in materiale culturale della Repubblica di Croazia.
1: Traguardi che si arriva a fare, soprattutto non mi penso così, guardo, non solo per la gente che si è direttamente coinvolta, perché chi che si è coinvolto che si è normale, ma gli altri che ne sta intorno, che se ben che i sappi, che se ben che magari si interessa, che scopri anche lori, no? Dove che i vivi, cos che li circonda, dove che i se vignudi, se se appena vignudi. Quindi questo se altro che una roba che è importante, che va anche al di fuori dei confini, diciamo così, delle comunità, perché tra di noi se conosciamo, però c'è un sacco di lavoro da fare ancora sulle realtà. Se bel per esempio a Rovigno, dico sempre che sta facendo sta roba della lingua del territorio, che l'italiano rientri, no, nelle scuole, e così magari chissà Dio un giorno gaveremo anche l'italiano, l'istroveneto e l'istrioto come opzioni.
0: Ma sarebbe bello, perché questo è anche una perla dell'Istria, della nostra diversità che avevamo in Istria, siamo, che avevamo tante robe, e questo è sicuramente una perla in più per l'Istria, e non sarebbe mal fare conoscere a tutte le scuole, soprattutto le scuole in Istria, anche oltre a questo programma che avevamo dello studio della territorialità, di fare conoscere che esiste anche l'istrioto. Sì. Devo dire che nelle scuole nostre veramente si lavora, le maestre veramente se dà da fare con l'istrioto, e il bando è quel che dimostra tanti lavori che c'è, ecco, arrivati.
1: Sì, questo è veramente importante, perché vedo che nel mondo come che va nella direzione, un po' se tendi a riscrivere le storie, questo adesso al di là dei fiori, ma per gli adulti, e diciamo che diventa difficile certe volte spiegare quel che era prima, no? Rispetto alla storia nuova che si sta raccontando adesso, e è molto importante, ma per continuare una vita di multiculturalità, di accettazione, di arricchimento, far capire che se diverse realtà già presenti sul territorio, ecco, e penso che i festival che si sta aprendo, perché poi comunque se musica, se

0: per i bambini, quindi se robe anche che va al di là della lingua di per sé, che può far interessare qualchedun che attraverso la musica scoprirà poi l'istriotto, no? Ascoltando una bella canzone, come femo noi alla fine con l'inglese, con canzoni tedesche che te piacciono, se la tua lingua, però ascoltandola te può arricchirti, imparare una lingua diversa, perciò se è importante che il festival abbia diverse sfumature, diversi linguaggi.
1: Sì, perché per noi è normale imparare la lingua inglese, perché non si può andare a imparare l'istrioto?
0: Esatto,
1: Quindi,
0: con i
1: ecco,
0: cartoni animati che puoi guardare i fiori,
1: giusto.
0: con i libri, con le canzoni, con la filodrammatica, insomma, tante tante
1: Giusto.
0: belle robe, il folklore. E un'ultima domanda, cosa ne aspetta domani?
1: Aspetta, domani non aspetta niente, domani abbiamo solo denetate di tutto quanto
0: Anche quel
1: posto
0: volevo dirte
1: e
0: perché.
1: demaniare le stanze che siete state, però ti ha saltato, prima con nominare che avevi in mezza sala dei galisanesi, ti ha saltato zio Barto e ti ha saltato giovedì. Giovedì o Zioba era la giornata dedicata a Galisano, ecco, veramente perché che avevano la presentazione della ristampa del vocabolario del galisanese, cioè del galisano d'Istria, un vocabolario che è stato fatto da Maria Balbi e Maria Moscarda Budic nel 2023, però ecco, i galisanesi sta roba da tutte quanto grampado, così che negli ultimi 10 anni in comunità galisana resta una unica copia del vocabolario. E allora abbiamo ecco, deciso di fare questa ristampa insieme col Centro di Ricerche Storiche dell'Ovigno, se veniva veramente un bel volume, e si sta presentato da Isabella Matteo. Ti vedi che ecco, sia Isabella che dopo anche nell'intervento della presidente di Adriana che brillava gli occhi, Adriana che tremava le mani, galisanesi veramente emozionati, il GAVU è ecco, un bel premio e dopo c'è sta anche il gruppo del lavoro, no gruppo del lavoro, il gruppo del dialetto di Galisano era i Fioi che dopo ha letto certe frasi in galisanese, così che ecco, la seconda giornata del festival era dedicata da Galisano. In più che avevano i cori, perché i nostri cori, ecco, sono immancabili dove che si presenta tutto quel che ha lavorato in istriotto, Galisano, Sisan e Dignan, e che avevano la presentazione di due nuove rubriche che avevamo su Radio Chichiricchi. Una è la storia della buonanotte, partiamo da lunedì, dell'11. Ogni giorno alle 8 di sera sarà una storia che avevamo dei fiori letta in istriotto. E in più, dopo che finiamo con le storie, che finiremo più o meno a metà novembre, partiremo con le parole in istriotto e la presenteremo principalmente lavori premiati nelle cinque varianti, però anche dopo altri autori istriotti, ecco, avremo la possibilità di ascoltare sia poesie che prosa in istriotto. Tutto su Radio
0: Perfetto,
1: Chicchiricchi.
0: benon, benon. E domani dovrei nettare tutto, ma chi è sta gente che sta drio? Li salutiamo, li ringraziamo, che sta non sul palco ma sotto, eh? Una chiusa per quei che non si vedi ma senza delori, eh? Cosa
1: Sì,
0: dicevo?
1: sì. Ecco, prima vorrei ringraziare il gruppo del lavoro. Ecco, siamo 11 persone di ogni comunità, delle 5 comunità. Devo dire grazie alle comunità degli italiani perché veramente noi ne siamo messi a tal lavoro. Da mani libere possiamo fare cosa che volemo, veramente, ecco, grazie alle presidenze della comunità. Quindi 11 persone che lavora, li nomino per nome, non vado adesso se Alessio, se Serena, se Fabiana, Sandro, Alessandra, Miriana, Iva, Deborah, Piero, Valmer e me, Claudio. Ecco, però di questa banda volaravi ringraziare i messi sanesi perché veramente siamo una bella squadra sia di donne e di uomini che lavora, che è netta, che è pronta, che cucina, ecco, che avevamo questa nostra ospitabilità a alto livello. Veramente tutti ne ringrazio, tutti sei contenti e anche se siamo stanchi perché veramente ti strascini, ti lavori, ti metti, però dopo ti dà questo appagamento quando che te vien qualche dunque fuori e te dici grazie, se stati bravi, siamo contenti e questo ecco, te finisce il cuore.
0: Ben, grazie Claudio. Allora adesso ti so che ti ho un fracco di robe ancora da fare. Alle 6, allora se vedi a
1: Sì,
0: Sisan.
1: oggi le 6.
0: Perfetto. E noi invece con gli ascoltatori ci sentiremo sabato prossimo con un'altra cioccolata con la Petra. Ciao Bey e ciao Claudio.
1: Grazie Petra, grazie, saluti a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.